ja baš ju napio. Non ti preoccupare. Tutto cancellerà il tempo.